Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di

0: meglio di no.
1: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
3: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Oggi no, oggi no, oggi non si muore d'amore.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

inarrivabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger. Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare. Da vero corsaro. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. I know I should savor the moment. Construct

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: selfish.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo anche oggi per accompagnarvi in quello che è il nostro consueto viaggio di tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Allora, confessatemi una cosa: almeno una volta vi siete fermati a guardare un video di una cucina in miniatura, oppure di un microscopico hamburger, o di una casa delle bambole costruita nei minimi dettagli. Secondo me la maggior parte delle persone, almeno una volta nella vita, ripeto, l'ha fatto, e magari ci siete rimasti 10 minuti senza accorgervene. Sono dei contenuti che piacciono veramente tanto. C'è una questione psicologica ed è il primo argomento di oggi che trattiamo tra poco.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Mac.
1: Negli ultimi tempi i social network, cari amici di The Mag, sono invasi da diversi contenuti soprattutto dedicati agli oggetti in miniatura. Sono piccoli utensili funzionanti oppure librerie grandi come una mano o cucine perfettamente arredate, perfino piatti cucinati ma in versione microscopica. Ci sono profili che vanno proprio bene perché fanno tutto questo, no? Tipo cucinano un hamburger così piccolo da poterlo dare ad una formica per

intenderci, con il microscopio, quindi tu riesci a vedere la realizzazione di questo mini piccolo hamburger che poi viene dato ad una formica. E questi contenuti piacciono veramente tanto, ma perché? Secondo gli psicologi entrano in gioco diversi fattori. Il primo è il senso di controllo, cioè vedere un mondo minuscolo ci dà la sensazione di poterlo osservare completamente, come se fossimo Dio, ecco. Poi c'è la nostalgia, perché molti di questi oggetti ricordano i giochi che avevamo durante la nostra infanzia. Infine c'è l'effetto sorpresa. Il cervello ama tutto ciò che rompe le proporzioni abituali. Una torta grande come una moneta o una macchina da cucire perfettamente funzionante in formato tascabile attirano immediatamente l'attenzione.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Yeah, oh.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Di nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle anche in questo 7 agosto. Ariete, dedicatevi allo studio di progetti da realizzare in un prossimo futuro. Toro, attenti a non fare confusione tra intuito e fantasia. Gemelli, riuscirete a tenere testa alle situazioni odierne. Cancro, consigliatevi con una persona di fiducia, risolverete i vostri problemi. Leone, ascoltate la vostra intuizione, non ve ne pentirete. Amici della Vergine, dovrete darvi da fare per conseguire i risultati a cui aspirate. Bilancia, se saprete approfittarne, sarà una giornata con i fiocchi. Scorpione, una proposta di oggi sarà interessante dal punto di vista economico. Sagittario, cercate di evitare un'aspra discussione in famiglia. Capricorno, con l'appoggio degli astri, tutto procederà regolarmente. Vediamo l'Acquario, la giornata presenta situazione di notevole interesse, mentre Pesci, valutate con maggiore obiettività la vostra situazione attuale, in diversi settori naturalmente. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo del 7 di agosto. A domani con una nuova giornata e con nuovi consigli.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ormai siamo sempre con uno smartphone in mano, un tablet, un computer, sono ovunque, no? Nella nostra quotidianità e stanno prepotentemente prendendo tutto ciò che facciamo, no? Nel senso, se dobbiamo fare qualcosa, ormai l'utilizzo deve essere indirizzato dallo smartphone, però c'è una cosa curiosa, proprio in questi ultimi mesi sta tornando di moda il block notice, un quaderno con appunto i fogli e l'utilizzo della penna per fare cosa? Per scrivere degli appunti. Il motivo non è nostalgia. Diversi studi hanno mostrato che scrivere a mano coinvolge il cervello in maniera diversa rispetto alla digitazione. Appunto, se noi dobbiamo andare a prendere degli appunti e lo facciamo dal telefono, è così tanto veloce, così tanto sbrigativo che in realtà dopo 2 secondi ci siamo dimenticati addirittura quello che abbiamo scritto. Se invece dobbiamo prendere un foglio, prendere una penna, guardare la nostra calligrafia, scrivere tutto il resto, quella cosa che stiamo scrivendo resterà impressa dentro la nostra testa, non dico a vita, ma almeno per più di un minuto, no? Durerà di più. Ecco perché si sta tornando all'utilizzo dei block notice, soprattutto da parte degli studenti del mondo, ma è un trend che sta andando avanti e secondo me è giusto ogni tanto riprendere queste vecchie abitudini e non fa mai male.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Of. 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sparatorie in una scuola superiore nella provincia di Nong Thamburi, a nord della capitale thailandese Bangkok. Al momento ci sarebbero almeno 2 morti e 15 feriti. Il sospetto attentatore, uno studente di terza media, è stato trovato morto all'interno di un'aula, apparentemente suicida, con un colpo d'arma da fuoco. Prima di togliersi la vita ha ucciso un insegnante e ferito diversi studenti e docenti. I negoziati con l'Iran sono in corso e presto potrebbe esserci un annuncio sulla riapertura di Hormuz. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Ovale. Controlliamo noi lo stretto, ha aggiunto il presidente USA. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cramontana, in cui sono morti 6 giovani italiani e altri connazionali sono rimasti feriti. La decisione è stata contestata dalla Farnesina, che ha già presentato ricorso contro l'ordinanza. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana delle vittime né le spese sostenute dallo Stato per assistere i propri cittadini coinvolti nell'incendio sarebbero elementi sufficienti per riconoscere la qualità di parte lesa. Modena e Bologna hanno proclamato una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Guccini, scomparso ieri a 86 anni, che si terranno in forma privata. A settembre ci sarà una cerimonia commemorativa. In tantissimi hanno ricordato il maestrone. Con Francesco Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia e di uguaglianza, l'omaggio del capo dello Stato Mattarella. 26 città su 27 da bollino rosso per il caldo e il quadro atteso per oggi secondo il bollettino del Ministero della Salute. L'unica città a salvarsi dal massimo livello di allerta è Bolzano, in giallo. Sabato la quarta ondata di calore, che da maggio a oggi si è abbattuta sull'Italia, inizierà ad allentare la presa. Domani scenderanno a 21 i capoluoghi da bollino rosso. Gli europei di nuoto a Parigi, storica impresa di Chiara Pellacani. La tuffatrice azzurra ha completato il suo Amplen di ori, vincendo il 5° su 5 gare disputate, l'ultimo in coppia con Elisa Pizzini, trionfando nella gara di

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale.

originale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

6 miliardi, siamo soli, due bellissimi esemplari. Io non so cucinare.

0: Mac.
1: Perché il profumo cambia durante la giornata? È una nostra impressione, succede per davvero? Beh, la scienza dice che succede per davvero. I profumi in generale sono costruiti come se dovessero rappresentare una piccola orchestra, no? Le prime ad arrivare sono le cosiddette note di testa, quindi agrumi, erbe aromatiche, profumi freschi che percepiamo appena vaporizziamo la fragranza, che poi è quello che fa vendere tanti profumi, no? Il primo impatto che ti dà, wow, questo profumo è veramente molto buono, lo compro. Dopo qualche minuto entra in scena le note di cuore, che sono più morbide, sono più persistenti. Infine rimangono sulla pelle le note di fondo, che sono degli odori che un po' tutti noi amiamo, no? La vaniglia, il legno, perché tende anche a trattenere il profumo, ecco perché ci sono anche diversi prezzi tra un profumo e l'altro, grazie anche al legno che viene utilizzato, che lo tiene per più tempo sul nostro corpo. Ma c'è anche l'ambra, il muschio, che possono accompagnarci per molte ore. Ma non basta, perché la stessa fragranza cambia anche in base alle temperature, al tipo di pH, all'idratazione, perfino al periodo dell'anno. Ecco perché un profumo che noi adoriamo su un'altra persona può risultare completamente diverso su di noi. È un po' come, non lo so, una canzone, no? Suonata da musicisti diversi. Una cover band può essere bravissima, ma se poi ascolti la band originale di quel brano, ha tutto un altro sapore.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, ultimo giorno della nostra settimana lavorativa. Solito orario, solito posto, fate i bravi, ma non troppo.
1: Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Luigi Pasqualinotto, presidente di Jesolo Venice SRL, continua l'analisi dei dati statistici da parte appunto di Jesolo Venice, prendendo in considerazione le capacità di spesa di fatto attraverso la piattaforma di Mastercard, che analizza appunto la spesa con Mastercard, ma anche il sentiment, cioè cosa Jesolo vale nei commenti online da parte degli ospiti della città. Ecco, i dati che emergono in generale quali sono?
3: Sì, innanzitutto i dati sono del secondo trimestre dell'anno, per cui si riferiscono ad aprile, maggio e giugno, mesi notoriamente dedicati all'eventistica, ai grossi appuntamenti della località. Su questi mesi abbiamo una crescita sostanzialmente su tutti i fronti, sia dal punto di vista della spesa, sia dal punto di vista della spesa dell'italiano, sia dal punto di vista della spesa dell'ospite straniero, e anche sul sentiment abbiamo un incremento che insomma ci dà la risposta a quello che siamo, sia che la località dal punto di vista della PIL ha una crescita costante da ormai 4-5 anni.
2: Naturalmente resiste e ci mancherebbe il blocco tedesco, cioè Germania, Austria e Svizzera. Per quanto riguarda invece il turismo e quindi il mercato emergente, quello dell'est, cosa emerge maggiormente?
3: Abbiamo dei dati assolutamente sorprendenti anche nelle numeriche, non certo territorio di appartenenza degli ospiti. La Repubblica Ceca, che sta crescendo, sembra il mercato più dinamico dal punto di vista sia delle prenotazioni che della spesa. L'Ungheria, che invece si attesta già da qualche anno, ma soprattutto quest'anno, sia dal punto di vista del sentiment, soprattutto è il sentiment più alto tra tutti quanti i turisti stranieri che abbiamo in località, sia dal punto di vista della spesa, per cui è un mercato sul quale abbiamo investito, così come Repubblica Ceca, e questi dati ci confermano che stiamo investendo bene e ci danno la possibilità quindi di programmare con una logica di spendere sui mercati che poi hanno un ritorno immediato, e questo è il caso.
2: Andiamo a casa.

0: nostra, cosa ci dice invece il mercato italiano?
1: Il mercato italiano, storicamente il nostro è un mercato di prossimità, per cui la Lombardia la fa ancora da padrone. Abbiamo un forte interesse in questo trimestre da parte del Trentino. La capacità di spesa anche dell'italiano, così come dello straniero, è aumentata. Le transazioni sono sicuramente in crescita. La fa un po' da padrone, diciamo, la parte ricettiva, per cui l'alberghiero e l'extraalberghiero, a seguire i ristoranti. Il commercio è stabile, per cui dal punto di vista, insomma, dell'inflazione forse perdiamo qualcosina, però in generale la località ha ancora un appeal e una crescita che si rivela costante sostanzialmente da un lustro.
2: Dance Remember. La storia delle disco di Jesolo continua.

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su

0: comune.jesolo.ve.it.
1: Irene, tu sai restare da sola quando c'è il temporale, mentre io c'ho paura, tu non sei mai nervosa. Io mi invento una scusa e ti regalo una rosa.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eccoci qui alle porte di questo nuovo weekend. Un buon venerdì mattina innanzitutto a tutti voi, da parte mia, da parte di Ale. Venerdì 6 di agosto, qui anche oggi a tenervi compagnia, a farvi ritrovare tantissima bella musica, ma pronto soprattutto a darvi qualche dritta su come riempire quelli che, ammesso che ancora ci siano, insomma, quegli spazi vuoti che ancora ci sono nelle vostre agende.

0: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

di nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle anche in questo 7 agosto. Ariete, dedicatevi allo studio di progetti da realizzare in un prossimo futuro. Toro, attenti a non fare confusione tra intuito e fantasia. Gemelli, riuscirete a tenere testa alle situazioni odierne. Cancro, consigliatevi con una persona di fiducia, risolverete i vostri problemi. Leone, ascoltate la vostra intuizione, non ve ne pentirete. Amici della Vergine, dovrete darvi da fare per conseguire i risultati a cui aspirate. Bilancia, se saprete approfittarne, sarà una giornata con i fiocchi. Scorpione, una proposta di oggi sarà interessante dal punto di vista economico. Sagittario, cercate di evitare un'aspra discussione in famiglia. Capricorno, con l'appoggio degli astri, tutto procederà regolarmente. Vediamo l'Acquario, la giornata presenta situazioni di notevole interesse, mentre Pesci, valutate con maggiore obiettività la vostra situazione attuale, in diversi settori naturalmente. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo del 7 di agosto. A domani con una nuova giornata e con nuovi consigli.

0: È venerdì e non continuo come continuerebbe Luciano Ligabue, ci mancherebbe un po' di rispetto, per piacere. Comunque buon venerdì 7 di agosto al popolo, agli ascoltatori di Radio Jesolo Web. Amici, vi ricordo che fino alle 13 in Piazza Kennedy trovate quello che è l'appuntamento con il mercato settimanale.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, io oggi a questo punto vi voglio anche parlare di quella che è una bella iniziativa che riguarda i nostri giovani, perché a Jesolo il divertimento notturno viaggia in sicurezza. Pensate che proprio da oggi, da venerdì 7 agosto, torna infatti quello che è il servizio di trasporto notturno pensato per collegare quelli che sono i principali punti della movida cittadina, evitando quindi di dover utilizzare l'auto privata. Un'iniziativa che nasce da una collaborazione tra il comune di Jesolo, ATFO e Fipeconfcommercio, con il sostegno poi di diversi locali del territorio che coprono, pensate, oltre 2/3 di quelli che sono i costi del servizio. Un trasporto che sarà attivo in 13 serate di agosto, dalle 23:40 alle 5:30 del mattino, con circa 10 corse ogni notte. Le fermate collegheranno la stazione degli autobus ATFO con Piazza Brescia, Piazza Internazionale, Piazza Aurora, Piazza Marina, il Muretto, Marina Club e il Kings. Insomma, praticamente tutti i locali. Un obiettivo semplice, quello poi di offrire ai giovani ma anche ai turisti un'alternativa comoda all'auto, soprattutto in quelle che sono le ore di maggiore affluenza, contribuendo a ridurre i rischi legati agli spostamenti notturni. Un servizio che punta quindi a far coinvolgere divertimento, sicurezza ma anche mobilità sostenibile, che quest'anno, pensate, rappresenta un progetto pilota in vista di un'iniziativa ancora più strutturata per la prossima stagione. Ma...

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus and Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Amici, ancora ben ritrovati in diretta qui su Radio Iesolo Web per parlare anche di tanti eventi, tanti appuntamenti in programma nel corso del weekend qui a Iesolo. Io vi ricordo, insomma, anche per questa sera quello che è l'appuntamento con le fiabe nel parco, il parco dei cigni. Siamo quindi nel parco Pineto, un appuntamento dedicato ai bambini e alle famiglie che inizierà a partire dalle ore 20:45.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolo.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Amici, parliamo anche di animazione e di musica dal vivo nel nostro appuntamento insieme. Questa sera dalle 21 in Piazza Marconi, spazio, quella che è la scuola di ballo con il maestro Manuel. Piazza Mazzini invece ospiterà la serata dedicata a quello che è il tango. Piazza Milano invece, sempre a partire dalle ore 21, un concerto di Andrea Valeri, e Piazza Rivo Alto invece vedrà Mengoni e ultimo, insomma, due tribute live band di questi artisti straordinari.

0: Amici, per oggi è davvero tutto, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio, vi auguro naturalmente un buon weekend, un buon venerdì pomeriggio, un buon sabato, una buona domenica, ci risentiremo come sempre lunedì mattina qui su Radio Jesolo Web, ciao!
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Luigi Pasqualinotto, presidente.

0: Di Jesolovenis SRL continua l'analisi dei dati statistici da parte appunto di Jesolovenis, prendendo in considerazione le capacità di spesa di fatto attraverso la piattaforma di Mastercard, che analizza appunto la spesa con Mastercard, ma anche il sentiment, cioè cosa Jesolo vale nei commenti online da parte degli ospiti della città. Ecco, i dati che emergono in generale, quali sono?
1: Sì, innanzitutto i dati sono del secondo trimestre dell'anno, per cui si riferiscono ad aprile, maggio e giugno, mesi notoriamente dedicati all'eventistica e ai grossi appuntamenti della località. Su questi mesi abbiamo una crescita sostanzialmente su tutti i fronti, sia dal punto di vista della spesa, sia dal punto di vista della spesa dell'italiano, sia dal punto di vista della spesa dell'ospite straniero, e anche sul sentiment abbiamo un incremento che insomma ci dà la risposta a quello che siamo, ossia che la località dal punto di vista dell'appeal ha una crescita costante da ormai 4-5 anni.
0: Naturalmente resiste e ci mancherebbe il blocco tedesco, cioè Germania, Austria e Svizzera. Per quanto riguarda invece il turismo e quindi il mercato emergente, quello dell'est, cosa emerge maggiormente?
1: Abbiamo dei dati assolutamente sorprendenti anche nelle numeriche, non certo nel territorio di appartenenza degli ospiti. La Repubblica Ceca, che sta crescendo, sembra il mercato più dinamico dal punto di vista sia delle prenotazioni che della spesa. L'Ungheria, che invece si attesta già da qualche anno, ma soprattutto quest'anno, sia dal punto di vista del sentiment, soprattutto è il sentiment più alto tra tutti quanti i turisti stranieri che abbiamo in località, sia dal punto di vista della spesa, per cui è un mercato sul quale abbiamo investito, così come Repubblica Ceca, e questi dati ci confermano che stiamo investendo bene e ci danno la possibilità quindi di programmare con una logica di spendere sui mercati che poi hanno un ritorno immediato, e questo è il caso.
0: Andiamo a casa nostra, cosa ci dice invece il mercato italiano?
1: Il mercato italiano, storicamente il nostro è il mercato di prossimità, per cui la Lombardia la fa ancora da padrone. Abbiamo un forte interesse in questo trimestre da parte del Trentino. La capacità di spesa anche dell'italiano, così come dello straniero, è aumentata. Le transazioni sono sicuramente in crescita. La fa un po' da padrone, diciamo, la parte ricettiva, per cui l'alberghiero e l'extraalberghiero, a seguire i ristoranti. Il commercio è stabile, per cui dal punto di vista insomma dell'inflazione forse perdiamo qualcosina, però in generale la località ha ancora un appeal e una crescita che si rivela costante sostanzialmente da un lustro.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici, ben ritrovati e buon venerdì. Questo è il Comedy Radio Show. Io sono Alessandra Bellotti e con noi c'è la nostra Cecilia. Ciao Cecilia. Come stai?
2: Muy bien.
1: Allora, cominciamo nuovamente quest'oggi con le abitudini del passato, eh. In questa settimana abbiamo parlato...
2: Mi piacciono molto.
1: Siamo stati nel 1800 con la superstizione di...
2: dei fantasmi.
1: E quindi di dormire seduti con un cappello in testa. Vabbè, comunque, quest'oggi andiamo al Medioevo. Beh, quando pensiamo al Medioevo ci vengono in mente, no, fabbri, mercanti, cavalieri. In realtà esistevano anche dei professionisti decisamente più strani, cioè delle professioni particolari, e alcune delle quali oggi sembrano uscite da una commedia, ma sono molto curiose e tra poco ne parleremo. Tu invece dove ci porti?
2: Beh, oggi inseriamo una nuova rubrica, un nuovo spazio, che si chiama Tapas de Cultura.
1: Tapas de Cultura, e se non sbaglio nello specifico abbiamo i falsos amigos oggi.
2: Esatto, delle parole che in italiano vogliono dire una cosa, in spagnolo un'altra. Vi vogliamo mettere proprio all'erta.
1: Alla prova.
2: Così non fate delle figuracce.
1: Bene, il comedy per il sociale. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Spiega che lavoro fai esagerando un bel po'.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Cominciamo la puntata di oggi andando indietro nel tempo, quindi per la rubrica abitudini dal passato, al Medioevo, e parliamo di professioni particolari. In diverse città e campagne europee, tanto tempo fa, c'erano delle persone incaricate di fare da spaventapasseri viventi. C'era proprio un mestiere, anche come dire, prestigioso, perché non si guadagnava poco.
2: Retribuito pure.
1: E il loro compito era trascorrere ore nei campi, battendo le mani, agitando i bastoni, facendo rumore per tenere lontani gli uccelli dai raccolti.
2: Ma lo sai che attualmente l'hanno fatto con la faccia di Beyoncé?
1: Lo spaventapasseri?
2: Sì, sì.
1: Che ridere, povera Beyoncé.
2: È vero.
1: Vabbè, comunque, appunto, una volta non c'erano magari i cartonati o delle cose, come dire, anche che si potessero meccanicamente muovere, fare rumore, quindi c'erano le persone, e quindi la tecnologia era non c'era, e c'era la persona molto paziente a fare questo mestiere. Però non finisce qui, perché nelle corti nobiliari esistevano dei servitori con incarichi talmente specifici da sembrare inventati. Per esempio, alcuni accompagnavano i nobili durante le passeggiate, annotando i percorsi, i tempi, gli spostamenti, per questioni anche organizzative, di protocollo. Quindi erano una sorta di segretari portaborse, navigatori viventi, una roba del genere.
2: Mamma mia, poverini.
1: Non erano dei contatori di passi veri e propri, però il concetto, insomma, più o meno era quello. Quindi insomma,
2: stavano avanti nei tempi, però
1: diciamo che sì. Era pieno di lavori particolari che oggi non immaginiamo, anche nati un po' da esigenze che oggi risolviamo magari con un'app, quindi non lo so, magari tra mille anni o chissà quando rideranno scoprendo che c'erano persone, per esempio noi, pagate per creare contenuti sui social o per spiegare ad altre persone come usare il telefono. Magari rideranno dei radiofonici, chi lo sa.
2: Speriamo di no.
1: Speriamo di no, dai, tanto che dire. Bah, 2000 e... quale anno? Boh, secondo me, guarda, il cambiamento è dietro l'angolo. Però.

minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Andiamo ai messaggi. Siamo stati poco fa nel Medioevo, scusate, dove esistevano delle particolari professioni che oggi magari non capiamo, tipo lo spaventapasseri vivente, il contatore di passi di nobili. Professioni strane, abbiamo anche detto chissà se magari tra 2000-1000 anni prenderanno in giro noi per le professioni che svolgiamo. Andrea ci dice: pensare che oggi contiamo i passi con lo smartwatch, e una volta c'era qualcuno che lo faceva come lavoro, mi fa riflettere sul fatto che quello che faremo noi domani
2: sarà obsoleto.
1: Sì, ma è normale, già sta accadendo. Mentre ci pensiamo, Martina dice: io dopo 10 minuti da spaventapasseri umano mi sarei messo a chiacchierare con gli uccelli. Mamma, veramente che lavoro pesante.
2: Ma pensa, poi insomma ti beccano, ma ti fanno male,
1: non si perché male. Comunque li spaventi.
2: Ah certo, sì. Li fai muovere,
1: però devi sempre stare allerta con un bastone, con qualcosa. Ma pensa a un matto che batte le mani in mezzo ai campi. Vabbè, tra tutti i lavori medievali, quello di stare ore nei campi a spaventare i piccioni non sembra il più divertente. Esatto, Lorenzo, stavamo dicendo proprio questo.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Introduciamo una nuova rubrica tra poco, le tapas di cultura della nostra Cecilia. Olè. Oggi parliamo dei falsos amigo tra poco.
2: Exacto, che poi

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo preannunciato, abbiamo diciamo anticipato, ecco, i Falsos Amigos, ma forse qualcuno non sa cosa sono esattamente, come me fino a 5 minuti fa. Spiegacelo un po', va.
2: Allora, sono delle parole che noi usiamo normalmente nella nostra lingua, però magari in altri paesi vogliono dire una cosa completamente diversa. E qua arriviamo a un episodio che mi è successo pochi giorni fa. Stavo parlando con una signora che lei, insomma, ha viaggiato moltissimo per il mondo perché lavora proprio per un grande marchio di moda, e lei parla inglese, parla francese, insomma un po' di tutto, però ha detto che con lo spagnolo non è che va tanto d'accordo,
1: okay.
2: Perché una volta gli successe che stava a Barcellona, gli hanno detto se gli andava la tortilla de patatas,
1: sì.
2: Al che lei ha detto mi sento imbarazzata. E
1: sì,
2: loro gli hanno detto: guardi che insomma la tortilla de patatas non fa male per,
1: certo,
2: la dolce attesa,
1: certo,
2: quindi dovete stare attenti, perché ad esempio imbarazzata vuol dire incinta, esatto. Invece se magari volete dire che insomma siete imbarazzati, dite che magari estáis avergonzados.
1: Avergonzados. Cioè questa S è così che non la riesco a fare. Capito? Quindi no, imbarazzata non è imbarazzata, ma è incinta. Ecco, quindi attenzione anche a dire sono molto imbarazzata, perché vuol dire che siete molto incinte.
2: Esatto, quindi fate molta attenzione. Anzi, attenzione.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Almeno 6 persone tra studenti e insegnanti sono morte e altre 22 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in una scuola dell'area di Bangkok, in Thailandia. Secondo la polizia, il presunto autore è uno studente 14enne che prima dell'attacco avrebbe ucciso i propri nonni. Il ragazzo avrebbe esploso 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sarebbero stati trovati sul luogo della strage. Il presidente turco Erdogan è arrivato in Arabia Saudita, dove è in programma di siglare un accordo sulla difesa con il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. Intanto sul fronte iraniano si infittiscono le voci sulle condizioni di salute

0: precarie di Khamenei. La guida suprema sarebbe in condizioni critiche, addirittura potrebbe essere in punto di morte. Secondo due fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica, Pezeshkian, citate da Iran Wire, sito di informazione con sede a Londra, che lavora con giornalisti della diaspora iraniana e collaboratori interni. Un 16enne italiano di origini straniere è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il minore, residente nella provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la propria famiglia. Durante il suo prossimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento. Entra nel vivo l'esodo estivo verso Ferragosto, con il secondo weekend da bollino nero e oltre 25 milioni di spostamenti previsti da oggi a domenica sulla rete ANAS, secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale. Per far fronte all'aumento del traffico, rafforzati i presidi su tutto il territorio nazionale, con circa 2.500 tecnici addetti operativi. Fino al 7 settembre resteranno chiusi o sospesi 1.175 interventi, pari all'83% di quelli attivi. Ginevra Taddeucci conquista la medaglia di bronzo nella 3 km knockout sprint in acque libere agli europei di nuoto di fondo di Parigi, centrando il terzo podio della rassegna dopo gli ori nella 5 e nella 10 km. L'azzurra ha sfiorato l'argento per pochi centesimi alle spalle dell'ungherese Bettina Fabian, mentre il titolo è andato alla tedesca Isabel Gose. Mancava un bronzo nella knockout. Sono soddisfatta, ha dichiarato Taddeucci, spiegando di aver affrontato una gara poco adatta alle sue caratteristiche e di aver lottato comunque fino alla fine con determinazione. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

멀어진 별 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Stiamo parlando dei falsos amigos, ovvero quelle parole che si pronunciano, magari a volte si scrivono anche nello stesso modo, ma significano due cose diverse. Cecilia ci raccontava che imbarazzata significa incinta, quindi
2: esatto,
1: attenzione.
2: In dolce attesa.
1: Quindi... E sempre in spagnolo, per esempio, burro significa
2: asino,
1: quindi non spalmiamo asini sul pane, mi raccomando. Ci ha scritto
2: ci
1: qualcuno?
2: Sì, ha voglia. Allora, Antonio, ragazzi, mi avete sbloccato un trauma. Primo anno di Erasmus.

0: Piazza Valencia. Arrivo in ritardo a lezione del prof, super severo. Entro in classe rosso come un pomodoro, io direi come un tomate, e per giustificarmi dico ad alta voce: lo sento professor, e sto muy embarazado.
1: Peggio ancora!
0: Tutta la classe scoppiata a ridere e il prof mi fa: tranquillo, la scienza medica fa miracoli. Volevo morire.
1: Hai capito dopo, certo. Senti, ci ha scritto invece una tua omonima, tra l'altro. Si chiama
0: sì?
1: Cecilia, non Cecilia. Cecilia
0: che dice,
1: ma è vero che camera, che da noi significa stanza, insomma, nell'abitazione, in spagnolo significa solo macchina fotografica? Cioè
0: sì.
1: Camera
0: de fotos.
1: Ah, ok, perfetto. Esatto. Vedi la nostra sarà il nome che vi dà tutta questa intelligenza infusa.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tra poco al Comedy Radio Show, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Spiega che lavoro fai, ma esagerando proprio un bel po'.
2: Ma com'è
1: po'.
2: Che balli mentre pronunci queste
1: perché,
2: cose?
1: Olè,
2: sembra che stai ballando la samba.
1: Senti come suona. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ti viene da ballare perché è rock and roll, hai capito?
2: Certo.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Diciamo che ci sono una serie di commenti, chiamiamoli commenti, di persone che descrivono il loro lavoro però in maniera molto esagerata. Io non ho molta fantasia in questo caso, però a volte, cioè, alcune fanno proprio sorridere. Per esempio, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate.

0: al servizio di progettazioni particolari e specifiche. Non lo so, hardware, cioè creiamo dei supporti che poi serviranno per progettare delle grosse situazioni, proprio strumenti di precisione per una svolta magari futura anche della meccanica. E non so se mi spiego, sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta, cioè non è che il negozio di ferramenta è nostro, non ci lavoriamo neanche come commessi, comunque ce l'abbiamo sotto casa. Cioè, capito com'è il mood?
1: Mamma mia, che giro di parole.
0: Esatto. Allora, quindi il focus è: dimmi che lavoro fai, ma esagerando troppo. Abbiamo questo commento: a volte sono nuda, altre no. Ah. A voi l'interpretazione.
1: Ecco.
0: Rimango sveglio la notte a pensare. Questo mi sa che sarà un artista. Piloto un'astronave.
1: Ah.
0: Forse farà l'autista, credo. Poi creo ricordi e imprigiono attimi che poi possono essere stampati, riguardati e conservati, oppure restare per sempre solo negli agglomerati di pixel all'interno di una scatola di plastica, e a volte anche sparire per sempre. Fotografo, cioè, una
1: che immaginazione,
0: esatto,
1: immensa.
0: È vero. Lavoro nella tecnologia di precisione, servizi atti a facilitare il lavoro delle aziende rendendole smart, al passo coi tempi. Qua non ho idea di che cosa possa essere. Boh, forse abbiamo il nome? No, niente. Sono un alchimista della vita, un maestro Jedi dei processi metabolici, un architetto segreto del tuo corpo. Spoiler, nutrizionista.
1: Ah, io pensavo fosse farmacista.
0: No, però ci sta. Scolpisco il globo.
1: Oh.
0: Cioè, zappo. Cioè, questo è un contadino, zappo la terra. No, ti amo. Sei il mio preferito. Scolpisco il globo, è la mia prefe. E moltiplico soldi, sicuramente qualcuno che lavora nella contabilità. E concludiamo con... questa è bellissima. E tu forse ne sai qualcosa. CEO di una multinazionale, gestione crisi continue, logistica avanzata, cucina stellata improvvisata, pulizie strategiche, problem solving H24. Ah, dimenticavo, clienti non paganti.
1: Beh, la mamma, probabilmente, o il papà.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Oggi termina la puntata di oggi, normale, no? Oggi certo, non poteva terminare quella di ieri o di domani, no? Quella di... A proposito, domani torniamo con il best of della settimana, quindi esatto, il meglio del peggio. Quindi momenti salienti di questa settimana trascorsa velocissima oggi.
1: È cioè vero.
0: Oggi questa... Niente, non ce la posso fare, mi sa che me ne devo andare. Continuo a, esatto, a ingarbugliarmi da sola. Allora facciamo così, vi saluto, che è meglio. Saluto la nostra Cecilia Pedrosa Briosa Lermosa.
1: E Alessandra Bellotti, la guappa della radio.
0: La guappa con la lingua sfrulliante oggi. Torniamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Luigi Pasqualinotto, presidente di Jesolo Venice SRL, continua l'analisi dei dati statistici da parte appunto di Jesolo Venice, prendendo in considerazione le capacità di spesa di fatto attraverso la piattaforma di Mastercard, che analizza appunto la spesa con Mastercard, ma anche il sentiment, cioè cosa Jesolo vale nei commenti online da parte degli ospiti della città. Ecco, i dati che emergono in generale quali sono?
3: Sì, innanzitutto i dati sono del secondo trimestre dell'anno, per cui si riferiscono ad aprile, maggio e giugno, mesi notoriamente dedicati all'eventistica, ai grossi appuntamenti della località. Su questi mesi abbiamo una crescita sostanzialmente su tutti i fronti, sia dal punto di vista della spesa, sia dal punto di vista della spesa dell'italiano, sia dal punto di vista della spesa dell'ospite straniero, e anche sul sentiment abbiamo un incremento che insomma ci dà la risposta a quello che siamo, sia che la località dal punto di vista dell'appeal ha una crescita costante da ormai 4-5 anni.
2: Naturalmente resiste e ci mancherebbe il blocco tedesco, cioè Germania, Austria e Svizzera. Per quanto riguarda invece il turismo e quindi il mercato emergente, quello dell'est, cosa emerge maggiormente?
3: Abbiamo dei dati assolutamente sorprendenti anche nelle numeriche, non certo territorio di appartenenza degli ospiti. La Repubblica Ceca, che sta crescendo, sembra il mercato più dinamico dal punto di vista sia delle prenotazioni che della spesa. L'Ungheria, che invece si attesta già da qualche anno, ma soprattutto quest'anno, sia dal punto di vista del sentiment, soprattutto è il sentiment più alto tra tutti quanti i turisti stranieri che abbiamo in località, sia dal punto di vista della spesa, per cui è un mercato sul quale abbiamo investito, così come Repubblica Ceca, e questi dati ci confermano che stiamo investendo bene e ci danno la possibilità quindi di programmare con una logica di spendere sui mercati che poi hanno un ritorno immediato, e questo è il caso.
2: Andiamo a casa nostra, cosa ci dice invece il mercato italiano?
3: Il mercato italiano, storicamente il nostro è il mercato di prossimità, per cui la Lombardia la fa ancora da padrone. Abbiamo un forte interesse in questo trimestre da parte del Trentino. La capacità di spesa anche dell'italiano, così come dello straniero, è aumentata. Le transazioni sono sicuramente in crescita. La fa un po' da padrone, diciamo, la parte ricettiva, per cui l'alberghiero e l'extraalberghiero. A seguire ristoranti, il commercio è stabile, per cui dal punto di vista insomma dell'inflazione forse perdiamo qualcosina, però in generale la località ha ancora un appeal e una crescita che si rivela costante sostanzialmente da un lustro.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Buon pomeriggio amici, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi l'appuntamento con me, Adriana Paratore. Sarò con voi da adesso fino alle 17. She a little freak, she on me. Yeah, she freaky. She a little freak, she for the street.

0: a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour.

persone e famiglie che avevano prenotato sulle varie piattaforme online una vacanza a Cesenatico, ma quando sono arrivati hanno trovato al posto della location un'agenzia assicurativa, hanno scoperto di essere stati truffati e ci sono degli sviluppi, perché queste persone poi hanno provato a contattare i responsabili della truffa che gli hanno risposto, e oltre al danno c'è stata anche la beffa, perché sapete che cosa gli hanno detto? Sì, va bene, denunciateci pure, tanto i vostri soldi sono già in Lituania. Cioè, ragazzi, non solo, perché poi questi qua si sono trovati veramente in difficoltà. Immaginate aver speso dei soldi, aver fatto un viaggio anche bello lungo, magari con un'intera famiglia, per andare in una località turistica e ritrovarsi senza un posto dove andare in piena stagione. Si sono anche sentiti dire: vabbè, ma che problema c'è? I romagnoli sono persone ospitali, sicuramente vi aiuteranno loro. Effettivamente i romagnoli si sono dimostrati ospitali ed è scattata la gara di solidarietà verso queste famiglie, che saranno un'ottantina ad essere state truffate. Ma ragazzi, io rimango allibita per quanto certa gente possa essere così cinica e così cattiva.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.
1: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
2: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to.

arrivato il momento della ricetta da gustare sotto l'ombrellone. Oggi insalata di tonno e patate. Vi serviranno delle patate lesse, tonno, fagiolini, olive, prezzemolo, olio evo e, se vi va, un pizzico di sale. Fate tutto a pezzettini, mettete in una ciotola, condite, mischiate bene e poi via nel contenitore ermetico.

0: find me.
1: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Il cinema all'aperto ha sempre il suo fascino e oggi vi propongo un weekend last minute a Milano. Perché? Perché ci sono dei bei film all'aperto, ragazzi. Allora, domani c'è Casablanca di Michael Curtiz, mentre domenica c'è Maledetto il giorno che ti ho incontrato di Carlo Verdone con Asia Argento. Lunedì 10 c'è Scream di Wes Craven. Questi i film che potrete vedere gratuitamente a Milano qualora voleste farvi un weekend, diciamo, abbastanza fuori porta.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grande e noi ci sentiamo di nuovo lunedì pomeriggio alla stessa ora. Ciao!

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. Gli europei di nuoto a Parigi. Ancora una medaglia per Ginevra Taddeucci, la terza, dopo i due ori nella 5 km e nella 10 km. La 29enne toscana è bronzo nella 3 km knockout sprint in acque libere. Nella stessa disciplina tra gli uomini, Gregorio Paltrinieri finisce ai piedi del podio quarto. E Chiara Pellacani nella storia. La 23enne tuffatrice romana ha completato il suo amplen di ori, vincendo il quinto su 5 gare disputate. L'ultimo conquistato in coppia con Elisa Pizzini nella gara di sincro trampolino da 3 metri. Impresa azzurra anche nell'atletica leggera, la firma la 16enne Kelly Dualla, medaglia di bronzo nei 100 metri piani ai mondiali Under 20 in Oregon negli Stati Uniti, in gara contro sprinter di 2 anni più grandi, ha centrato la prima medaglia di sempre per un'atleta italiana a un mondiale juniores nei 100 metri. Il calcio, domani a Perth in Australia, si giocherà il derby d'Italia Inter-Juventus, amichevole estiva di lusso che chiude la tournée intercontinentale del precampionato. Noi siamo sereni, consapevoli del valore della rosa, abbiamo bisogno di alzare il livello, ha dichiarato alla vigilia il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivo a proposito del mercato. Per l'esterno destro non ci siamo dati tempo, ha aggiunto l'allenatore dei campioni d'Italia. Si allontana intanto l'obiettivo Romero vicino all'Atletico Madrid. Il tennis, Lorenzo Musetti fuori al terzo turno al Masters 1000 canadese in corsa a Montreal. Come a Washington, il carrarino cede al talento spagnolo Rafael Hodar, che si impone con un netto 6-4-6-3. Conquista gli ottavi Luciano Darderi, che supera in rimonta il cinese Shang. Sotto 4-6 l'azzurro ribalta al match, vincendo gli altri due set per 6-1, 6-4. L'avversario per un posto nei quarti sarà il portoghese Borges. Oggi Matteo Arnaldi a caccia degli ottavi. Il ligure affronta l'olandese Griekspoor. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.

낮은 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

a Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: si no me muero.
1: Todo llegará.
2: 18.
3: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
4: Luigi Pasqualinotto, presidente di Jesolo Venice SRL, continua l'analisi dei dati statistici da parte appunto di Jesolo Venice, prendendo in considerazione le capacità di spesa di fatto attraverso la piattaforma di Mastercard, che analizza appunto la spesa con Mastercard, ma anche il sentiment, cioè cosa Jesolo vale nei commenti online da parte degli ospiti della città. Ecco, i dati che emergono in generale quali sono?
5: Sì, innanzitutto i dati sono del secondo trimestre dell'anno, per cui si riferiscono ad aprile, maggio e giugno, mesi notoriamente dedicati all'eventistica, ai grossi appuntamenti della località. Su questi mesi abbiamo una crescita sostanzialmente su tutti i fronti, sia dal punto di vista della spesa, sia dal punto di vista della spesa dell'italiano, sia dal punto di vista della spesa dell'ospite straniero, e anche sul sentiment abbiamo un incremento che insomma ci dà la risposta a quello che siamo, sia che la località dal punto di vista dell'appeal ha una crescita costante da ormai 4-5 anni.
4: Naturalmente resiste, ci mancherebbe, il blocco tedesco, cioè Germania, Austria e Svizzera. Per quanto riguarda invece il turismo e quindi il mercato emergente, quello dell'est, cosa emerge maggiormente?
5: Abbiamo dei dati assolutamente sorprendenti anche nelle numeriche, non certo territorio di appartenenza degli ospiti. La Repubblica Ceca, che sta crescendo, sembra il mercato più dinamico dal punto di vista sia delle prenotazioni che della spesa. L'Ungheria, che invece si attesta già da qualche anno, ma soprattutto quest'anno, sia dal punto di vista del sentiment, soprattutto è il sentiment più alto tra tutti quanti i turisti stranieri che abbiamo in località, sia dal punto di vista della spesa, per cui è un mercato sul quale abbiamo investito, così come Repubblica Ceca, e questi dati ci confermano che stiamo investendo bene e ci danno la possibilità quindi di programmare con una logica di spendere sui mercati che poi hanno un ritorno immediato, e questo è il caso.
4: Andiamo a casa nostra, cosa ci dice invece il mercato italiano?
5: Il mercato italiano, storicamente il nostro è un mercato di prossimità, per cui la Lombardia la fa ancora da padrone. Abbiamo un forte interesse in questo trimestre da parte del Trentino. La capacità di spesa anche dell'italiano, così come dello straniero, è aumentata. Le transazioni sono sicuramente in crescita. La fa un po' da padrone, diciamo, la parte ricettiva, per cui l'alberghiero e l'extraalberghiero. A seguire i ristoranti, il commercio è stabile, per cui dal punto di vista insomma dell'inflazione forse perdiamo qualcosina, però in generale la località ha ancora un appeal e una crescita che si rivela costante sostanzialmente da un lustro.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: Dance Remember.
1: La storia delle disco di Jesolo continua.
2: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale ed il controllo delle frontiere. In una nota Palazzo Chigi replica al governo spagnolo che ha chiesto entro domenica la revoca dei controlli alle frontiere introdotti dall'Italia il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha avvertito che in caso contrario adotterà misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, si legge ancora nella nota, e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia. Combattimenti, esecuzioni, sessioni di addestramento e arsenali bellici, unitamente alla presenza di bandiere e simboli ISIS e chat in cui scriveva: se avessi 2 anni in più farei parte di loro. Erano questi i contenuti delle conversazioni del 16enne comasco arrestato con l'accusa di terrorismo internazionale. Il minore condivideva in maniera reiterata anche i canti religiosi di origine islamica che vengono impiegati come strumenti di propaganda ideologica. Rogero lavora tutto il giorno e abbiamo tutta la determinazione per essere vicini a lui e alla sua famiglia anche quando magari i riflettori si spengono e la gente va in vacanza, così il vice premier Salvini in un punto stampa al termine della visita al carcere di Bollate, dove sta scontando la pena Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Di salute sta bene, l'importante è avere la testa piena di cose da fare. Gli ho suggerito di mettere per iscritto la sua esperienza. Infine Salvini ha evidenziato che non si è discusso della grazia, il nostro impegno è che esca il prima possibile, la condanna si può scontare in carcere o ai domiciliari, cerchiamo di fare il possibile, ha aggiunto. Il caldo record fa aggravare la situazione climatica nei campi italiani, con oltre il 60% del territorio nazionale colpito dalla siccità, tra situazioni di allerta lieve, moderata e grave, quanto emerge da una stima Coldiretti su Mappe Copernicus, con il caldo record che continua a mettere sotto pressione le campagne italiane, danni che si estendono ormai dal nord al centro e al sud. La siccità colpisce

0: tutte le filiere con le situazioni più gravi per mais, riso, pascoli, soia, oltre a ortaggi, uva, olive e frutta, mentre la produzione di latte nelle stalle è calata del 20%. Ed è tutto, più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Stare

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: closed.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

dai cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.